0: când îi bușu ruț, regenă dansul. Venia ne monta da tu mene dire si ogoro tu pun de rainbow top
1: tres va do ken vai na tutto la new si
2: ma cosa è era
1: un coro boxa
2: un ca
1: te avete te dice no come ne guaro ca
3: poi mi credo molto che un boxa ne guaro ca
4: che chiamo manda
3: ma mi cusi a fine guaro te era boxa caro caro tu te senzia
0: FM Guatanero ya Amiru Meru FM Guatanero ya Amiru Uru Iruimboroeda.